silenzio è come bere, non ho fedi né certezze. Se bastasse potrei darti una risposta, ma ti dico solo resta.